boy couple, auto lingua na kambo. Boy couple, bobo lingua man, eman, eke.